0: Stimata signora, venite, vi prego. Sta male, molto male, sta male, troppo male. Tutto è impossibile, ormai è stato fatto. Stimata signora, stimata signora, venite, vi aspetta. La bambina!
1: Torna in camera tua!
2: Dove andate?
1: Vai in camera tua!
2: Cosa succede?
1: Torno presto!

0: perché non ne conosci? Sai che se ti morde questo ragno, ti mettono nel fango e intorno portano a danzare sette donne fino all'alba.
1: Che ti viene a fare queste fesserie, Andri?
0: Ti giuro è vero, guarda.

0: Maria, sono tornato.
1: Aspetta, porta una cosa.
0: Nel campo dei Porresi. Gli altri hanno finito. Che cosa stai facendo?

0: Hanno spostato il confine?
1: Figli di bagassa, ecco cos'era il pianto.

0: non si muovesse più e che non ve ne accorgeste.
1: Ma me ne sono accorto.
0: Con lei tu. Perché il cane non era morto. Se moriva, moriva anche la linea di confine.
1: Presula deve pagare.
0: Non sei sicuro che l'ha fatto lui?
1: Più prova di questa, una fattura.
2: Il cane lo chiamo Mosè, lui non ha colpa, lo terrò io.
0: Basta che ci vadi tu.
1: Grazie zia, andiamo.

0: quando è così.
1: Otto mesi che non si alza, ma due anni in tutto.
0: Ha chiesto lui di me.
1: No, non parlo ma mio padre, lo capisco.
0: Avete tolto le benedizioni.
1: Tutte abbiamo controllato, anche i cuscini e il materasso. Non c'è più nulla che lo tenga, pure il giogo abbiamo messo.

0: Uno, dos, tres, quanto ci vuole? Quattro occhi mezze, ancora niente. Sette, otto e nove, e questo quando crepa. Vedete.
1: Tutto che tu sia maledetto, che tu sia maledetto per avermi convocato senza alcun motivo nel pieno della notte, nel pieno della notte. Quanto non so che tu sia maledetto perché mi hai mentito. Tu hai questa parlare e sa quello che dice. Quanto non so che tu sia maledetto con tutta la famiglia, i figli che già avete e quelli che verranno.
0: No!
1: I figli che già avete,
0: no,
1: e quelli che verranno.
0: No, stava morendo, l'ha detto anche il dottore.
1: Lo sai bene che non sta morendo, se muore di fame, che tu non dorma più,

0: tu, lo sei anche tu. Io so solo una cosa, quel che mio devo pensarci io.
1: Che cosa gli vuoi fare?

0: capisce che ci perdi più di quello che ci guadagni.
1: Tu al terreno, Andrea?
0: No, ma...
1: E allora fatti i fatti tuoi e vado a mamma capo.

E adesso noi, fra poche notte, aria è secca, il vento è caldo, fesso mi hai fatto e fesso ti faccio.

0: scherb zoppa.
1: Tu non sei un cavallo.
0: Appunto non lo sono. Non posso portare per tutta la vita il mio stesso lutto, piuttosto mi ammazzo.
2: Il signore dà, il signore toglie.
0: Prete vi hanno fatto, zia. Abbiamo un

0: potete farlo voi.
1: No, non ti capisco.
0: Sì che mi capite! Mi hanno detto cosa fate di notte. Non vi chiedo niente di diverso.

di morire. Mamma piange di nascosto, fa puffungi se non male, e lui si rifà, si arrabbia, poi mi guarda, parla ancora.

fatto vigliacca. Ora molla la pezzetta, meno si vede e più fa danno, è sempre così.

0: cosa avete deciso?
1: Quello che chiedi non si può fare.
0: Non avete pietà del mio stato?
1: Nicola, non lo farò.
0: Se volessi sposare Maria, cosa direste?
1: Che spetterebbe a Maria di rispondere?
0: Guardate, guardate, zia Bonaria. Guardate, guardatemi la gamba. Perché prendermi in giro? Perché prendermi in giro? Guardate, guardate, né Maria né l'altra donna mi vorrebbero sposare. Perché sono uno storpio, perché sono uno storpio. Non posso lavorare, non posso fare niente. Non posso lavorare, mantenere una famiglia. Non posso lavorare, non posso fare niente di quello che una donna si aspetta faccia un uomo. È come fossi morto, è come fossi morto. Guardate, guardate. E quando mi morranno chi si occuperà di me? E chi vorrà sposare andrà collando su uno storpio. Guardate, guardate, guardate, guardate zia Bonaria, perché prendermi in giro, perché prendermi in giro?
1: Quello che chiedi non si può fare.
0: Se voi voleste, un modo c'è. La notte d'ogni santi, per la cena delle anime, la porta resta aperta, voi potete entrare e uscire. Al mattino sarò morto e penseranno una disgrazia.
1: Colletto, sei fuori di te!
2: Mensus morto, chi fertu?
0: Sia, se mi aiuterete, sembrerà malore, altrimenti un modo lo trovo.

l'uno, le due, ancora non si vedono. Maria aveva ragione, dico la mia mentira.

0: come son venuta? Posso anche andarmene?
1: Non ho cambiato idea, sono già morto.
0: Io sono pronto, ma questa cosa non è benedetta, non è necessaria.
1: Per me è necessaria, vi stavo aspettando.

0: anno dopo ancora, nemmeno dopo aver bevuto litri d'acqua vite, potrei riuscire a dirti quel che prova in cosa sento. Hai detto a Maria che l'ami, o glielo scrivo sul muro di casa. Ora lo sapevo, ma non l'ha detto a nessuno, di sicuro perché aveva le sue cose da pensare. Fare fuoco un campo, perderci una gamba, la sua voglia di vivere, e infine il respiro, soffocato da un cuscino. Perché il fuoco fa questo, perché il fuoco fa quello, e continua a bruciare anche quando lo si è spento. Non lo sai, Maria, l'hai mai visto veramente come brucia il fuoco tu?
1: Sono,
0: tu mi sposerai.
1: Sì, sì, sì, sì.

0: 命がない。
1: なぜそんなした？
0: No, no, devi ascoltarmi. Chiudi a Siamonaria dove è stata stanotte. Chiedilo, chiedilo!

0: Oui.
1: Non è possibile. E perché voi di fuori? A chi sto proprio a voi? Tutte le volte che tornavate a notte fonda, tutte le volte.
0: Te ne avrei parlato quando fossi stata pronta
1: a sapervi un assassino. Non lo sarei stata mai.

0: quando verrà il momento, lo vedrai.
1: Quel momento non verrà, voglio andare via da voi.
0: Parlerò con tua madre.
1: Non torno da mio padre.
0: Come credi?
1: Per voi farò comunque il mio dovere.
0: Maria Listu.

sono dritte, non come a solenni. Musa è venuto a cercarti e non voleva più partire.

Maria cara, ti prego, se puoi, vieni. Bonaria urrai stamani. Ha avuto un ictus. E forse...

conosci che la luce le causi mal di testa. Chiudo le finestre, ormai non mancano colpo.

Mi scuserò per voi, cominciando dai bastiu. Non farete, non capite che...

0: e lo ha chiesto lei.
1: Ma se non parla?
0: Non è una risposta. Ti ha fatto capire?
1: No, ma son sicuro che soffre per questo.
0: Non ha senso se non crepa, non è ancora la sua ora.
1: Se ne parlassi, vieni a trovarla.
0: Il continente ti ha fatto arrogante. Non c'è niente.

manga il tequa custodir la gregge. E qui non venga, dove civile nobiltà comanda il re.

0: questo regno.
1: Partiti! Partiti, muoviti, se sei qui, qui per mangiare.

0: la barba alquanto.
1: Voglio a perdere la vita, se di forza di paglia, io non ti vinco col sacco di paglia.

Il braccio non vi giunge, il polso non varia. C'è da vinto forza col non poter, anche il desiderio s'ammorza.

Come in trattabile. Come indomabile. L'arco si fa. Quel petto frigido, protervo e rigido, per me sarà.

di più della tua fame s'attolerà le brame. Non troverai, no, no, no, no, non troverai chi coda il fil del vasto ventre la famate taverne. Non troverai, no, no, no,

fuggire me stesso in ogni mai mai mai mai mai mai mai te la porti di me trionfo e gloria che si toglia nemico

chi con un arco solo disconosciuto tieni a 100 morte il duolo, qual forte quel ruolo.